0: Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Gaza, resilienza e umanità nella fame.

Nell'era del colonialismo, iniziata con la rivoluzione industriale, la tesi sostenuta dai colonizzatori e dai usurpatori è sempre stata la stessa. Abbiamo portato civiltà e benessere nella regione. La civiltà di cui le potenze coloniali andavano fiere e che consideravano un segno di superiorità, nonostante tutta la sua immoralità, oppressione e ingiustizia, era nata proprio dalla terra che avevano usurpato. Era germogliata in quell'ambiente e non essendo riuscito a distruggere le civiltà radicate fino nel DNA delle popolazioni autoctone, prima o poi furono costretti ad abbandonare quelle terre. Ma il colonialismo continuò. In Palestina, invece, il colonialismo è iniziato proprio dalla casa, l'unità più fondamentale di una società. A un popolo a cui era stata sottratta la casa, rinchiuso nei campi e sottoposto a blocco, è stata sempre imposta la percezione di una terra vuota. In questo modo si pensava che fosse possibile un colonizzatore che non fosse costretto ad andarsene e una colonia espropriata per sempre con tutte le sue risorse. Ma c'era una realtà fondamentale che gli usurpatori non avevano preso in considerazione, la realtà dell'armonia e dell'adeguamento. In questo mondo in cui viviamo, chi è originario di un luogo non è separato da esso, è parte integrante della sua totalità. In altre parole, possedere una patria significa essere in armonia con essa, persino con i suoi rovi e i suoi rifiuti. A Gaza, oggi il mondo è testimone di come questa armonia scorra come il sangue in un corpo, partendo dall'aspetto più incrollabile della lotta per l'esistenza di un popolo fino ad arrivare agli aspetti più delicati, emotivi e teneri dell'amore e dell'arte. Parliamo oggi dell'armonia di Gaza e del genocidio che le viene inflitto, partendo dall'ambito più sensibile di una società, l'arte. All'ospedale Al-Wada viene portato un giovane martire. Dalla tasca del ragazzo spunta un fazzoletto in cui è scritto con una penna rosa: "Ti amo tanto". Il nostro martire era innamorato, dicono. La frase "ti amo tanto", che passa di bocca in bocca, si trasforma in una fitta nel cuore di qualcuno, in una poesia sulla lingua di un altro e in una canzone sul liuto di un altro ancora. Ahmed Muin è uno di loro, è un cantante. Saluti a tutti, come state? Mi siete mancati tantissimo, esordisce Ahmed Muin nei suoi video. Prima che scoppiasse la guerra, era insegnante di musica al conservatorio Edward Said. Dopo aver lasciato con la sua famiglia la città di Beit Hanun, nel nord di Gaza, è stato sfollato 12 volte, in ogni luogo dichiarato sicuro da Israele. Ha assistito alle profonde ferite aperte dalla morte e dalle lacrime per proteggere almeno in parte i bambini rimasti nel mezzo della guerra dalle condizioni esterne terrificanti e dall'atmosfera opprimente, per rendere più gestibile e poter esprimere ciò che si viveva e si provava, ha dato vita ad un motivo con la luce e la creatività del suo cuore. Nel collettivo da lei fondato, intitolato "Gli uccelli di Gaza cantano", ha deciso di utilizzare la musica come forma di terapia. Questa scelta non è causale, è il risultato della resilienza, della determinazione e della forza di volontà acquisite da un popolo che da secoli subisce oppressione e persecuzione. Considerando il ranzo del drone che non si allontana mai dalle loro teste, come musica di sottofondo, Ahmed Muin canta insieme ai suoi studenti: "Non fermati, o Gemali con camello, continua a camminare, affidati ad Allah,
Il sangue dei martiri profuma come il cardamomo, questa canzone in cui si intrecciano forza d'anima e dolore si è diffusa in breve tempo in tutto il mondo. E chiunque si schieri dalla parte della umanità ha unito la propria voce a quella di Ahmed Muin. La frase "ti amo tanto" si è trasformata in colore e stata avvolta dal pennello della

sedicenne pittrice palestinese Yara Yusuf. Yara Yusuf dice: "Prima della guerra usavo colori più vivaci. Ho pensato che grazie al mio talento dovessi far sentire al mondo la voce dei bambini di Gaza. Ogni disegno che realizzo sul mio quaderno ha un significato. Non è causale, né frutto solo della mia immaginazione. Ho disegnato bambini che cercano di procurarsi un po' d'acqua. Ho disegnato la carestia che sopportiamo da anni, le condizioni di vita nelle tende, i bambini che dormono per strada insieme ai genitori, che non hanno un posto dove stare. Tutto questo ha lasciato un segno profondo nella mia anima e ho trasformato ogni dolore che ho visto in arte." Yara Yusuf lancia al mondo un messaggio che è un vero e proprio grido: vogliamo vivere. Anche Rade Bilal, 23 anni, è una pittrice, ma quando le viene in mente "ti amo tanto", non ha né penna né colori e a disposizione per raffigurare quella frase. Rabe Bilal ha iniziato ad esprimere il suo amore per la patria e il suo popolo utilizzando la fuliginea che si deposita sul fondo delle pentole vuote. Rade racconta così: "Le pentole vuote a Gaza simboleggiano la fame. Le pentole sono vuote, ma io resisto. Usando queste parole, trasmetto il messaggio che a Gaza resisto nonostante la fame. Racconto che non sono solo io ad avere fame, ma tutto il popolo, che sono un pittore di talento che voglio che il mondo mi veda. Provengo da una famiglia di grande talento. Due dei miei fratelli sono scrittori, uno è pittore, un altro lavora come giornalista all'ospedale Nasir. Uno di loro aveva una media di 99,4 al liceo. 2 anni fa avrebbe dovuto entrare all'università. Voglio che ci sia la pace, voglio uscire, voglio allestire una mostra e voglio che la gente veda i miei quadri. Ricordate quando abbiamo detto che essere patria, essere nazione, significa vivere in armonia e in sintonia? Vi presentiamo Muhammad Mughari, anche lui è un pittore e mentre raffigura le sofferenze del suo popolo, non dimentica i suoi asini che insieme a loro si stancano e soffrono la fame. Mostrando uno dei suoi quadri, Muhammad Mughari dice che si intitola Il Signore della Pazienza e continua così: "Naturalmente sappiamo che questo asino si è stancato molto insieme a noi durante la guerra. Ha aspettato a lungo ed è rimasto senza cibo per molto tempo. Inoltre è diventato parte integrante della nostra vita quotidiana ed è attualmente quasi l'unico mezzo di trasporto esistente nella striscia di Gaza. L'ho disegnato perché lo vedevo molto spesso mentre trasportava. Oltre agli effetti personali degli sfollati, anche il cibo per le nostre famiglie a Gaza. A prescindere dalle circostanze, la memoria storica dei palestinesi continua a svilupparsi in modo molto armonioso in ogni ambito. Quando la loro lotta diventa musica, tutte le avversità si trasformano in note. Quando diventa poesia, tutte le parole danzano. E quando diventa pennello, nessun essere vivente viene disprezzato. Nella nostra prossima puntata parleremo della resistenza da un altro fronte. Arrivederci. Gaza, resilienza e umanità nella fame.

quando un bambino si ammala e un'intera famiglia a essere travolta. È come se il mondo intero si fermasse. Ogni anno nel mondo a circa 4.000 bambini viene diagnosticato un tumore. In Turchia i nuovi casi sono circa 4.700. Ma quali sono i segnali da non sottovalutare? E quando è il momento giusto perché le famiglie si rivolgono a uno specialista? Oggi parliamo dei tumori infantili, dell'importanza della diagnosi precoce e di come affrontare questa malattia attraverso lo sguardo e l'esperienza di uno specialista. Il cancro è una malattia che può colpire chiunque, senza distinzione di età o di sesso. Tuttavia, le forme tumorali che interessano i bambini sono molto diverse da quelle dell'età adulta. Proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema, dal 2002, il 15 febbraio, si celebra ogni anno la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno nel mondo vengono diagnosticati oltre 400.000 nuovi casi di tumore tra i bambini e gli adolescenti di età compresa tra 0 e 19 anni. In Turchia i nuovi casi sono circa 4.700 ogni anno. Ma quali sono i tumori più frequenti nell'infanzia? Quali sintomi dovrebbero mettere in allerta le famiglie? E perché una diagnosi tempestiva può fare la differenza? La giornalista Mina Yargıcı Çiftçi

di TRT Haber ne ha parlato con il professore Ali Aycicek, specialista in ematologia e oncologia pediatrica presso il Başakşehir Çam e Sakuraçti Hospital, affiliato all'Università delle Scienze e della Salute. In questa puntata ascolteremo le sue risposte e approfondiremo tutto ciò che c'è da sapere su questo tema. Secondo il professore Ali Aycicek, la frequenza dei tumori infantili varia in base all'età. È precisa. Tra le forme più diffuse ci sono le leucemie e i tumori cerebrali. La leucemia, il cosiddetto tumore del sangue, rappresenta circa il 30% di tutti i tumori pediatrici. Il restante 70% comprende invece i tumori del sistema nervoso centrale, i linfomi e tumori solidi. Anche la distribuzione cambia con l'età. Le leucemie sono più frequenti nei bambini sotto i 10 anni, mentre i linfomi si manifestano più spesso durante l'adolescenza. Il neuroblastoma, che origina dalle cellule del sistema nervoso, colpisce soprattutto i bambini al di sotto dei 5 anni. Il tumore di Wilms, il più comune tumore renale dall'infanzia, interessa invece bambini ancora più piccoli. Molti di questi tumori possono essere curati con successo se vengono diagnosticati nelle fasi iniziali. Eppure, ogni anno, nel mondo circa 100.000 bambini perdono la vita a causa di queste malattie. Per questo, riconoscere tempestivamente i segnali d'allarme può fare davvero la differenza. Nel caso della leucemia, i sintomi a cui prestare attenzione sono pallore della pelle, comparsa di lividi o macchie sul corpo, stanchezza persistente, febbre senza una causa apparente che dura più di 3-5 giorni, perdita dell'interesse per il gioco e diminuzione dell'appetito. C'è poi un altro campanello d'allarme da non sottovalutare: dolori al corpo così intensi da svegliare il bambino durante la notte. Il professore Aycicek però invita anche alla prudenza. Non basta che un bambino appaia pallido per parlare di tumore. E quando uno o più di questi sintomi si presentano contemporaneamente, che il sospetto diventa più concreto. Quando si parla di tumori cerebrali, invece, i segnali possono essere diversi. Tra i più importanti ci sono il vomito, che compare soprattutto nelle prime ore del mattino, il mal di testa persistente, la paralisi del volto, i disturbi dell'equilibrio e la sensazione di stordimento. Ma non solo. Anche un improvviso cambiamento nella grafia del bambino o un'irritabilità insolita possono rappresentare campanelle d'allarme da non sottovalutare. Nel caso del neuroblastoma e del tumore di Wilms, il segno più caratteristico è comparsa di un gonfiore o di una massa dura a livello dell'addome. Per i tumori ossei, invece, il sintomo più comune è un dolore localizzato o un arto che si manifesta soprattutto durante l'adolescenza, aumenta progressivamente e non tende a scomparire. Nel caso dei linfomi, infine, è importante prestare attenzione ai linfonodi ingrossati nella regione del collo, duri, poco mobili e spesso accompagnati dall'ingrossamento di altri linfonodi vicini. Ma cosa dovrebbe fare i genitori quando notano uno di questi segnali? Il professor Aycicek invita alla prudenza, senza però alimentare inutili paure. La diagnosi precoce è fondamentale, ma serve anche equilibrio. Se vostro figlio

il io non è più quello di sempre, rivolgetevi al pediatra. Se il medico non riscontra nulla di preoccupante e con il passare del tempo i sintomi non migliorano, invece di cambiare subito specialista, tornate dallo stesso medico e, se necessario, chiedete ulteriori accertamenti. È questo il percorso che più spesso permette di arrivare a una diagnosi corretta. I tumori infantili, se diagnosticati tempestivamente, possono essere curati con successo nella maggior parte dei casi. Per questo la nostra arma più importante resta la consapevolezza. Impariamo ad ascoltare il nostro corpo, a osservare i nostri figli, a prestare attenzione alle persone che amiamo. E soprattutto non ignoriamo mai un cambiamento che persiste nel tempo. Grazie per essere stati con noi e aspettiamo nel prossimo podcast.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A

0: 958 MHz, proporzionata a simbolo 27.500/5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Gaza, resilienza e umanità nella fame.

Nell'era del colonialismo, iniziata con la rivoluzione industriale, la tesi sostenuta dai colonizzatori e dai usurpatori è sempre stata la stessa. Abbiamo portato civiltà e benessere nella regione. La civiltà di cui le potenze coloniali andavano fiere e che consideravano un segno di superiorità, nonostante tutta la sua immoralità, oppressione e ingiustizia, era nata proprio dalla terra che avevano usurpato. Era germogliata in quell'ambiente e

per sempre con tutte le sue risorse. Ma c'era una realtà fondamentale che gli usurpatori non avevano preso in considerazione, la realtà dell'armonia e dell'adeguamento. In questo mondo in cui viviamo, chi è originario di un luogo non è separato da esso, è parte integrante della sua totalità. In altre parole, possedere una patria significa essere in armonia con essa, persino con i suoi rovi e i suoi rifiuti. A Gaza, oggi il mondo è testimone di come questa armonia scorra come il sangue in un corpo, partendo dall'aspetto più incrollabile della lotta per l'esistenza di un popolo fino ad arrivare agli aspetti più delicati, emotivi e teneri dell'amore e dell'arte. Parliamo oggi dell'armonia di Gaza e del genocidio che le viene inflitto, partendo dall'ambito più sensibile di una società, l'arte. All'ospedale Al-Wada viene portato un giovane martire. Dalla tasca del ragazzo spunta un fazzoletto in cui è scritto con una penna rosa: "Ti amo tanto". Il nostro martire era innamorato, dicono. La frase "ti amo tanto", che passa di bocca in bocca, si trasforma in una fitta nel cuore di qualcuno, in una poesia sulla lingua di un altro e in una canzone sul liuto di un altro ancora. Ahmed Muin è uno di loro, è un cantante. Saluti a tutti, come state? Mi siete mancati tantissimo, esordisce Ahmed Muin nei suoi video. Prima che scoppiasse la guerra, era insegnante di musica al conservatorio Edward Said. Dopo aver lasciato con la sua famiglia la città di Beit Hanun, nel nord di Gaza, è stato sfollato 12 volte, in ogni luogo dichiarato sicuro da Israele. Ha assistito alle profonde ferite aperte dalla morte e dalle lacrime per proteggere almeno in parte i bambini rimasti nel mezzo della guerra dalle condizioni esterne terrificanti e dall'atmosfera opprimente, per rendere più gestibile e poter esprimere ciò che si viveva e si provava, ha dato vita ad un motivo con la luce e la creatività del suo cuore. Nel collettivo da lei fondato, intitolato Gli uccelli di Gaza cantano, ha deciso di utilizzare la musica come forma di terapia. Questa scelta non è causale, è il risultato della resilienza, della determinazione e della forza di volontà acquisite da un popolo che da secoli subisce oppressione e persecuzione. Considerando il ronzo del drone che non si allontana mai dalle loro teste, come musica di sottofondo, Ahmed Muin canta insieme ai suoi studenti. Non fermati, o gemali con camello, continua a camminare, affidati ad Allah. Il sangue dei martiri profuma come il cardamomo. Questa canzone, in cui si intrecciano forza d'anima e dolore, si è diffusa in breve tempo in tutto il mondo e chiunque si schieri dalla parte della umanità ha unito la propria voce a quella di Ahmed Muin. La frase "ti amo tanto" si è trasformata in colore, è stata avvolta dal pennello della sedicenne pittrice palestinese Yara Yusuf. Yara Yusuf dice: "Prima della guerra usavo colori più vivaci. Ho pensato che grazie al mio talento dovessi far sentire al mondo la voce dei bambini di Gaza. Ogni disegno che realizzo sul mio quaderno ha un significato. Non è causale, né frutto solo della mia immaginazione. Ho disegnato bambini che cercano di procurarsi un po' d'acqua. Ho disegnato la carestia che sopportiamo da anni, le condizioni di vita
sta nelle tende i bambini che dormono per strada insieme ai genitori che non hanno un posto dove stare. Tutto questo ha lasciato un segno profondo nella mia anima e ho trasformato ogni dolore che ho visto.

In arte, Yara Yusuf lancia al mondo un messaggio che è un vero e proprio grido: vogliamo vivere. Anche Rade Bilal, 23 anni, è una pittrice, ma quando le viene in mente "ti amo tanto", non ha né penna né colori a disposizione per raffigurare quella frase. Rade Bilal ha iniziato ad esprimere il suo amore per la patria e il suo popolo utilizzando la fuliginea che si deposita sul fondo delle pentole vuote. Rade racconta così: "Le pentole vuote a Gaza simboleggiano la fame. Le pentole sono vuote, ma io resisto. Usando queste parole trasmetto il messaggio che a Gaza resisto nonostante la fame. Racconto che non sono solo io ad avere fame, ma tutto il popolo, che sono un pittore di talento che voglio che il mondo mi veda. Provengo da una famiglia di grande talento. Due dei miei fratelli sono scrittori, uno è pittore, un altro lavora come giornalista all'ospedale Nasser. Uno di loro aveva una media di 99,4 al liceo. 2 anni fa avrebbe dovuto entrare all'università. Voglio che ci sia la pace, voglio uscire, voglio allestire una mostra e voglio che la gente veda i miei quadri. Ricordate quando abbiamo detto che essere patria, essere nazione, significa vivere in armonia e in sintonia? Vi presentiamo Mohamed Mughari, anche lui è un pittore e mentre raffigura le sofferenze del suo popolo, non dimentica i suoi asini che insieme a loro si stancano e soffrono la fame. Mostrando uno dei suoi quadri, Mohamed Mughari dice che si intitola Il Signore della Pazienza e continua così: "Naturalmente sappiamo che questo asino si è stancato molto insieme a noi durante la guerra, ha aspettato a lungo ed è rimasto senza cibo per molto tempo. Inoltre è diventato parte integrante della nostra vita quotidiana ed è attualmente quasi l'unico mezzo di trasporto esistente nella striscia di Gaza. L'ho disegnato perché lo vedevo molto spesso mentre trasportava. Oltre agli effetti personali degli sfollati, anche il cibo per le nostre famiglie a Gaza. A prescindere dalle circostanze, la memoria storica dei palestinesi continua a svilupparsi in modo molto armonioso in ogni ambito. Quando la loro lotta diventa musica, tutte le avversità si trasformano in note. Quando diventa poesia, tutte le parole danzano. E quando diventa pennello, nessuno essere vivente viene disprezzato." Nella nostra prossima puntata parleremo della resistenza da un altro fronte. Arrivederci. Gaza, resilienza e umanità nella fame.

quando un bambino si ammala e un'intera famiglia è travolta. È come se il mondo intero si fermasse. Ogni anno nel mondo a circa 4.000 bambini viene diagnosticato un tumore. In Turchia i nuovi casi sono circa 4.700. Ma quali sono i segnali da non sottovalutare? E quando è il momento giusto perché le famiglie si rivolgono a uno specialista? Oggi parliamo dei tumori infantili, dell'importanza della diagnosi precoce e di come affrontare questa malattia attraverso lo sguardo e l'esperienza di uno specialista. Il cancro è una malattia che può colpire chiunque, senza distinzione di età o di sesso. Tuttavia, le forme tumorali che interessano i bambini sono molto diverse da quelle dell'età adulta. Proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema, dal 2002, il 15 febbraio, si celebra ogni anno la Giornata Mondiale contro il cancro infantile. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno nel mondo vengono diagnosticati oltre 400.000 nuovi casi di tumore tra i bambini e gli adolescenti di età compresa tra 0 e 19 anni. In Turchia i nuovi casi sono circa 4.700 ogni anno. Ma quali sono i tumori più frequenti nell'infanzia? Quali sintomi dovrebbero mettere in allerta le famiglie? E perché una diagnosi tempestiva può fare la differenza? La giornalista Mina Yargıcıçiftçi di TRT Haber ne ha parlato con il professore Ali Ayçiçek, specialista in ematologia e oncologia pediatrica presso il Başakşehir Çam e Sakuraçti Hospital, affiliato all'Università delle Scienze e della Salute. In questa puntata ascolteremo le sue risposte e approfondiremo tutto ciò che c'è da sapere su questo tema. Secondo il professore Ali Ayçiçek, la frequenza dei tumori infantili varia in base all'età. È precisa. Tra le forme più diffuse ci sono le leucemie e i tumori cerebrali. La leucemia, il cosiddetto tumore del sangue, rappresenta circa il 30%.

70% di tutti i tumori pediatrici. Il restante 70% comprende invece i tumori dal sistema nervoso centrale, i linfomi e tumori solidi. Anche la distribuzione cambia con l'età. Le leucemie sono più frequenti nei bambini sotto i 10 anni, mentre i linfomi si manifestano più spesso durante l'adolescenza. Il neuroblastoma, che origina dalle cellule del sistema nervoso, colpisce soprattutto i bambini al di sotto dei 5 anni. Il tumore di Wilms, il più comune tumore renale dall'infanzia, interessa invece bambini ancora più piccoli. Molti di questi tumori possono essere curati con successo se vengono diagnosticati nelle fasi iniziali. Eppure, ogni anno, nel mondo circa 100.000 bambini perdono la vita a causa di queste malattie. Per questo, riconoscere tempestivamente i segnali d'allarme può fare davvero la differenza. Nel caso della leucemia, i sintomi a cui prestare attenzione sono pallore della pelle, comparsa di lividi o macchie sul corpo, stanchezza persistente, febbre senza una causa apparente che dura più di 3-5 giorni, perdita dell'interesse per il gioco e diminuzione dell'appetito. C'è poi un altro campanello d'allarme da non sottovalutare. Dolori al corpo così intensi da svegliare il bambino durante la notte. Il professore Ajcicek però invita anche alla prudenza. Non basta che un bambino appaia pallido per parlare di tumore, e quando uno o più di questi sintomi si presentano contemporaneamente, che il sospetto diventa più concreto. Quando si parla di tumori cerebrali, invece, i segnali possono essere diversi. Tra i più importanti ci sono il vomito, che compare soprattutto nelle prime ore del mattino, il mal di testa persistente, la paralisi del volto, i disturbi dell'equilibrio e la sensazione di stordimento. Ma non solo. Anche un improvviso cambiamento nella grafia del bambino o un'irritabilità insolita possono rappresentare campanelle d'allarme da non sottovalutare. Nel caso del neuroblastoma e del tumore di Wilms, il segno più caratteristico è comparsa di un gonfiore o di una massa dura a livello dell'addome. Per i tumori ossei, invece, il sintomo più comune è un dolore localizzato o un arto che si manifesta soprattutto durante l'adolescenza, aumenta progressivamente e non tende a scomparire. Nel caso dei linfomi, infine, è importante prestare attenzione ai linfonodi ingrossati nella regione del collo, duri, poco mobili e spesso accompagnati dall'ingrossamento di altri linfonodi vicini. Ma cosa dovrebbe fare i genitori quando notano uno di questi segnali? Il professor Ajcicek invita alla prudenza, senza però alimentare inutili paure. La diagnosi precoce è fondamentale, ma serve anche equilibrio. Se vostro figlio non è più quello di sempre, rivolgetevi al pediatra. Se il medico non riscontra nulla di preoccupante e con il passare del tempo i sintomi non migliorano, invece di cambiare subito specialista, tornate dallo stesso medico e, se necessario, chiedete ulteriori accertamenti. È questo il percorso che più spesso permette di arrivare a una diagnosi corretta. I tumori infantili, se diagnosticati tempestivamente, possono essere curati con successo nella maggior parte dei casi. Per questo la nostra arma più importante resta la consapevolezza. Impariamo ad ascoltare

nostro corpo, a osservare i nostri figli, a prestare attenzione alle persone che amiamo. E soprattutto non ignoriamo mai un cambiamento che persiste nel tempo. Grazie per essere stati con noi e aspettiamo nel prossimo podcast.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!